0: tavola e gualecco. Chi nuovo no?
1: A lui on?
0: Chi nuovo va? Io per la sua gualecco.
1: Ehi, se
0: non è di quello che vuole fare niente. Di te, ma cari, di mamma, ne? Sure? Ma potete questo? Dito qua, c'è una cosa. Fare taglio. Dito qua. Sige. Sige. Come sei per ngayon?
2: Eh, hoy! Sino yung kasama yung babae kanina? Ha? Sino yun?
0: Ano? Ano? Ano ulit mo?
2: Sino yung kasama yung babae kanina?
0: Tama ka, hindi ka tayo magkaribigan, di ba? Mahirap ka tayo mag-aibigan. Tama talaga.
3: Now back to the music, faster. Back to the music, faster, faster. My only radio plays more. More Suck a Bing.